Paramenta Maharaja Paramarajiniyata Pavato Sapata Kotavai Prapon.